Fantasy, la musica mixata, giro nei dischi di Albi S DJ.

0: Radio RTZ presenta Music Fantasy, la musica mixata a Radio RTZ. Gira i dischi per voi
1: Deep e Progressive House Mix.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Deep e Progressive House Mix by Matteo Rossi.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, los.
3: Musica elettronica.
4: Radio RTZ. Dopo tanti anni, la supremazia continua.
5: Radio RTZ presenta
6: Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy. Ciao.

0: direttamente dalla Flower Enterprise Corporation Studio, Music Factory.
1: Radio Rete Z al mixer.
0: Per molti e non per tutti.
1: Giro i dischi
0: di Michael Flower. Auguriamo a tutti un buon ascolto.
1: Vai!
2: Music Fantasy.
3: Gira i dischi per voi,
1: Michael Flower.

0: Ebbene sì, siamo giunti al termine. Da Michael Flower
1: e Walter Filardi dallo studio
0: Flower Enterprise Corporation
1: ha messo i dischi per noi
0: Michael Flower,
1: e a voi buon proseguimento di programma. Buonasera.

0: Oh, oh, fermi, ma dannate, oh.
1: Io vado a casa, abbiamo finito, che faccio?
2: Bar, mi aspetta la componente emozionale.
3: Io me ne vado in trattoria.
0: Ma fermi tutti, ma dove sta dannare? Ma qua il direttore c'è sta a rompere le scatole, vuole lo spot.
3: No,
4: quale?
3: No.
0: Lo spot, vuole lo spot.
2: Vabbè, ci penso io, ditemi se va bene così. International Party Radio Show. Ci sentiamo tutti i sabati dalle 10 su Radio RTZ. Quindi, va bene così? Non va bene? No, ma dove state?

Per un'estate entusiasmante, sintonizzati anche tu sulle frequenze di Radio RTZ. Più musica in FM.

0: quando hai detto per la prima volta «Mamma, noi eravamo lì». Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

morbidi cuscine e calde coperte, ma con un orecchio sempre ben teso sulle frequenze dello studio Fucsia. E c'è chi ha occhi aperti e orecchie vigili da ore. Un saluto a chi oggi lavora, e siamo davvero in tanti, chi ci protegge, chi ci cura, chi ci prepara un buon caffè. Ed il caffè è delizioso se corretto con una buona dose di almanacca. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Luciana Littizzetto ha detto: finché hai un cellulare non sei mai solo. Smartwave non ti lascia mai solo. Chiamate, messaggi e tanto altro da scoprire. Chiedici come vivere la piena connessione con il mondo sulla pagina Facebook, se te va, Almanacca.

Bentrovati nello studio Fuchsia in una rilassata domenica da Ili Sageur. Sapevate che il marchio Seat sta per sparire? Brand spagnolo di proprietà del gruppo Volkswagen dal 1986, è partito producendo modelli dapprima spartani ed economici, copiando con qualche modifica per non andare incontro a problemi di copyright, come ad esempio con la Seat Marbella, che era praticamente la panda che parlava spagnolo. Da far caso che per anni i nomi utilizzati per i loro modelli sono stati di località iberiche e le più conosciute sono la giovane Seat Ibiza e la grintosa León. In realtà ce ne sono molte di più: Malaga, Marbella, Toledo, Inca, Alhambra, Cordoba, Rosa, Altea, Ateca e Arona. L'attuale gamma Seat durerà fino al 2029, ma oltre non c'è alcun piano di continuità di produzione. Ma come mai non ci sarà più la Seat? I modelli con varianti più limitate verranno prodotte con marchio Cupra, che all'inizio era semplicemente la versione più sportiva di alcuni dei modelli di cui vi ho detto prima. Attualmente Cupra è stata definita come il futuro di Seat, che si muoverà molto più velocemente verso l'elettrificazione. Non punta ai volumi, ma al target di clienti più giovani e ribelli, soprattutto con Formentor in testa

Chiudiamo i festeggiamenti per le canzoni che quest'anno compiono 40 anni e qui, signore e signori, standing ovation, lei, meravigliosa, quella voce graffiante, il coraggio di una leonessa, le gambe più belle del rock. Ike e Tina non esistono più, esiste Tina, risorta dalle ceneri della violenza, dello sfruttamento. 4 giugno 1984 esce il singolo della Fenice, il più premiato della sua carriera, e pensate che non voleva nemmeno inciderlo. Grammy Awards come migliore registrazione dell'anno, come migliore canzone dell'anno, come migliore interpretazione femminile. Disco d'oro negli Stati Uniti e in Danimarca. Disco di platino in Canada, Nuova Zelanda e Gran Bretagna. Il Times titolava «La donna che ha insegnato a ballare a Mick Jagger». Un brindisi ai 40 anni, al talento, alla forza, a Anne May Bullock, la donna straordinaria che il mondo conosce come Tina.

0: spegnete la luce, ci illuminano le stelle dell'oroscopo. Ariete, lasciati inebriare dal profumo dell'amore. Toro, questa è la giornata ideale per coccole e tenerezza. Gemelli, riposo, stravizi, sì, ma solo perché è domenica. Cancro, il partner ti chiede tenerezza, abbandona il broncio. Leone, dedica la giornata alla bellezza, alla cura del corpo, sarai più sollevato. Vergine, una serata romantica ti renderà felice. Bilancia, bando alla pigrizia, oggi devi provvedere ai bisogni di casa. Scorpione, la tua coda oggi vuol pungere qualcuno, devi alleviare la tensione. Sagittario, rendi il partner partecipe dei tuoi sogni, ne resterai sorpreso. Capricorno, il tuo stacanovismo mette da parte il bisogno di svago e relax. Attenzione! Acquario, qualche discussione con il partner ti rende particolarmente nervoso. Pesci, non oziare, crea qualcosa di romantico per il partner.
1: Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. Nei momenti di tristezza dovremmo pensare a ciò che dicono gli indiani. La vita è un ciclo continuo, sempre in movimento. Se i bei tempi passano, passeranno anche i momenti difficili.

Quanti di noi leggono tra calde coperte la sera, momento di vera pace, tranquillità? E vi ricordate quando eravate sotto le stesse coperte, ma a leggere erano mamma e papà? Le favole della buonanotte, che magia! Accademia oggi apre un libro davvero favoloso, Fiabe orientali, di Paolo Menconi, 15 storie inedite per bambini e non solo.

Abbiamo parlato per tutta la settimana dei profumi più costosi al mondo. Ma come si sceglie un profumo? C'è chi spruzza sul cappotto il profumo di un amore lontano, chi ha voglia di leggerezza e allora via libera, soprattutto in estate, alle acque profumate, con poco alcol, toni fruttati e freschi. Il profumo è la rappresentazione della nostra anima, svela i segreti del nostro essere. Sophia Loren lo spruzzava tra i capelli. Chi ha una pelle delicata può spruzzarlo sugli abiti. Quando lo scegliamo, versiamone qualche goccia sul polso e prima di avvicinare il naso, soffiamo sulla pelle. Ne sentiremo al meglio.

scarsico del meritato riposo della domenica. No, la redazione dello studio Fucsia non si ferma mai. Siamo pronti per abbracciarvi la prossima settimana. Mille dei miei baci ed un pasticcino, perché sì, le diete iniziano il lunedì. Da Raffaella Bucci. Ogni giorno in questo angolo di Almanacca parliamo di strane tasse nella storia antica. Oggi vi sorprenderò con una tassa attualissima, ancora in vigore. L'Unione Europea da anni cerca di limitare le emissioni di gas serra, soprattutto quello emanato dalle mucche. Ed ecco che si tassa il bestiame. La Danimarca tassa ogni mucca con $110 annui.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo.

0: alle 9.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5.
2: It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va to 5.
3: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, starter di puntata in edizione weekend, perché non solo la RAM 7 Va to 5

Epifania e diciamo anche Ferragosto, no? Non ci fermiamo mai, Pasqua, Pasquetta, siamo sempre in onda, e beh, figuriamoci. E allora stiamo per arrivare al Ferragosto, ma c'è tempo ancora, siamo ancora nelle primissime momentaneità di agosto, mese 08, momento almanac, non richiesto, non necessario, però in fine settimana qualche scivolata si può prendere, ma non prende scivolate un soltanto semplicissimo più uno sul rullino di marcia, frutta ad Aneres, il così l'ingresso tra le super sette regine, le prime della classe, perché sapete che nel weekend ascoltiamo senza soluzione di continuità.

Grazia totale per eccoli qua i Confess. E adesso Frontline.

Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona

0: Prendo bene l'idea, o perlomeno così ci provo, no?
1: Benvenuto weekend.
0: Questo è il titolo ed è anche il nome della nostra pagina Facebook. Mi presento, io sono Alessandro Parodo, felicissimo di essere con voi.
1: Benvenuto weekend. Con Alessandro Parodo.
0: Ecco il primo di oggi.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.

Jovanotti, la potenza di questi due artisti si ritrova in questo pezzo molto bello, molto potente, intitolato semplicemente Pedala e Batteria. Questo è sempre Benvenuto Weekend e la nostra musica è solo per voi.

Inconfondibile nella voce, inconfondibile nello stile. Biagio Antonacci con You and Me. Siamo arrivati al primo dei tre DJ in ordine di trasmissione di Benvenuto Weekend, ossia il DJ Vittorio Veneziano, pronto a farvi sognare con la sua sequenza mixata in soli 4 minuti.

0: Venezia.
1: In the mix. Mix.
2: Benvenuto weekend.
3: Ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
4: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
5: Disco Story.
6: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: grande musica del passato, sempre molto attuale. Il nostro disco story di oggi era In the Shadows, grande gruppo, grande canzone, loro erano The Rasmus. Un gradito ritorno al passato perché è la musica che ci piace, come quella attuale, e che dedichiamo sempre puntualmente a voi amici all'ascolto. A proposito di amici e di amicizia, tra pochissimo ascolteremo un brano che è un inno all'amicizia, grazie a Seltzam, ossia a Lorenzo Giovanniello, che è al telefono con noi. Ciao Lorenzo, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao a tutti, un bacio grande.
0: Lorenzo, un pezzo meraviglioso, come dicevo prima, un inno all'amicizia è quello che tu hai registrato e che ascolteremo tra pochissimo. Come è nato questo brano, Lorenzo?
1: Prima cosa, grazie mille dei complimenti, sei fin troppo buono con me. Com'è nato? È nato durante il periodo di Sanremo Giovani, è stato un momento per me bellissimo, ma anche molto difficile da alcuni punti di vista, soprattutto quello più emotivo, diciamo. E sai, inizialmente io penso che ognuno di noi abbia delle persone con le quali parla, delle amicizie, la famiglia, però fondamentalmente la cosa è che ognuno di loro si dà una parte di noi che è, diciamo, una piccola parte. Poi si incontra invece una persona che rappresenta tutte quelle parti messe insieme e con la quale vuoi parlare di tutto. E quando è così trovi una persona per la vita. Io l'ho trovata e il problema è che quello stupidino ha deciso di andare a vivere a Monaco, prima in Svizzera, poi a Monaco, perché il geniaccio studia fisica e quindi ha deciso di abbandonarmi.
0: Vabbè, comunque di sicuro gli sarà arrivato il messaggio, no?
1: No, ma sì, ma anche perché poi è tornato durante le vacanze di Pasqua, è stata proprio la settimana prima che uscisse il brano. E insomma, l'ha sentito in pre, l'aveva già sentito, insomma, ne abbiamo parlato. È stato bello.
0: Una canzone, quando viene incisa e poi diffusa tramite le radio, tramite i canali ufficiali di voi artisti, la canzone diventa un po' di tutti. Perciò permettimi di ringraziarti, perché il tuo è comunque un messaggio universale che chi ascolta può dedicare veramente ad un'altra persona, alla persona del cuore, no?
1: Grazie, grazie mille, ti ringrazio per queste belle parole. Sai, io probabilmente sono un po' demodé nelle cose che faccio, nelle cose che dico. Non c'ho un tatuaggio, sono laureato in legge, quindi sto provando a rappresentare un mondo che a me rappresenta, nel quale sono vissuto. È un mondo non fatto di eccessi, un mondo fatto di vita vera, vita quotidiana. Quindi insomma, io spesso affronto rapporti con figure che abbiamo tutti nella nostra vita, sai, brano Saremo Giovani, scusa mamma, scritta per papà, sì, no, sì. Ovviamente per mamma, sì. E amico come va, scritta per mia sorella, amico come va, scritta per il mio migliore amico, sono figure insomma che accompagnano, penso, la vita di ognuno, senza eccessi, senza strevizi, senza parlare di cose fantastiche, eccetera, eccetera.
0: Io invece non penso che tu sia demodé, perché questo tuo atteggiamento, secondo me, non passa e non passerà mai di moda. Sono quei valori che grazie alla musica possono tranquillamente essere amplificati e arrivare al destinatario con una velocità veramente importante. Perciò grazie da parte mia.
1: Lo spero tanto.
0: Ma guarda, questo è quello che io ho percepito ascoltando il brano, quindi di sicuro anche grazie. I nostri ascoltatori avranno la stessa sensazione, la stessa percezione. Allora, Lorenzo, vogliamo intanto ricordiamo che tu artisticamente ti chiami Seltzam. Posso chiederti, sì, come mai questo nome?
1: Storia lunga. Praticamente no, in realtà è molto corta come storia. All'inizio eravamo una band, mm-hmm. E peraltro l'amico di Amico Come Va è stato il mio primo produttore. Sì. Questa cosa l'avrei dovuta dire prima. Quindi le mie canzoni registrate in camera sua con un microfono da 25 euro preso su Amazon. E niente, noi suonavamo alle autogestioni e ci serviva un nome. Le autogestioni sarebbero tipo delle sorte di occupazioni che però erano concordate con la preside, nella quale c'erano i professori, c'erano tutti a scuola, e noi seguivamo dei corsi che organizzavamo noi per una settimana.
0: Okay.
1: E insomma, anche altre scuole l'avevano fatte. E suonavamo, appunto, si trattava di scegliere questo nome. Stavamo studiando il romanticismo tedesco, ci siamo detti apriamo il libro e

0: cosa, hai detto prima ok, scegliamo questo nome perché è fighissimo, ma posso dirti che è fighissimo veramente.
1: Grazie, grazie. Lo sai che io ancora non lo penso, cioè io mi sento un po' stupido quando dico Selsam,
0: diciamo,
1: che no, come si scrive?
0: No, ma aspetta, diciamo che in un certo senso conferma un'identità, nel senso che c'è quel nome lì e lo associ automaticamente a quel brano, a quella canzone.
1: Oh, sì, quello,
0: e quindi
1: sì,
0: va
1: quello
0: benissimo.
1: Sì, oddio, ci sono dei fan ultimamente, giro per Roma, mi guardano e fanno: ma tu sei Scusa Mamma Se? No, regà, quella è una canzone, ne ho fatte in altre 15. Cioè, prima di quella là, l'altra che era andata virale era quella per l'università, Canteremo un ritornello. Ma tu sei Canteremo un ritornello? Ma adesso quelli che mi riconoscevano per Canteremo un ritornello e sanno che ho fatto Scusa Mamma Se, secondo me sono estremamente confusi, perché mi guardano e dico: tu sei Scusa Mamma Se, Canteremo un ritornello. Cioè, proprio.
0: Vabbè,
1: è difficile.
0: Sono comunque quelle cose che fanno indubbiamente piacere, perché la gente ti riconosce, la gente ti ascolta,
1: sì, sì,
0: cosa più importante. A proposito di ascolto, a proposito di tua attività, quali sono i tuoi canali per raggiungerti e per seguirti?
1: Ah, basta scrivere Selsam, di cui faccio lo spelling perché comprendo che sia estremamente difficile, S-E-L-T-S-A-M, e insomma il primo profilo con la spunta blu che trovate sono io, non penso ci sia altra gente che si chiama Selsam. Sono l'unico che ha scelto questa galera.
0: Lorenzo, intanto ti ringrazio per la tua simpatia, sei veramente un ragazzo che ha tanto da dire, ti auguro tutto il
1: grazie
0: bene del mondo, una carriera lunghissima e mi raccomando,
1: grazie,
0: una cosa importante, sei giovanissimo, i sogni si possono realizzare e tu ci stai riuscendo.
1: Ma ne sono convinto anch'io, penso che un po' il messaggio che provo a lanciare ogni giorno,
0: ecco,
1: i sogni si possono realizzare, però bisogna
0: assolutamente
1: lavorarci sopra.
0: Assolutamente, e con questa canzone tu lo dimostri ampiamente, hai portato in
1: grazie
0: musica
1: mille
0: un sentimento importante come l'amicizia. Ti ringrazio per essere stato con noi e a questo punto io ti lascio così il microfono, diventi tu lo speaker e ti aspetto, mi raccomando, per prossime produzioni. Ciao Lorenzo.
1: Grazie mille. Allora, mi scuso con gli ascoltatori se non sono abbastanza bravo come speaker radiofonico, ma state per ascoltare, se volete ascoltarla, se no abbassate semplicemente il volume. Amico, come va? Di Selsam.
2: Caro amico, ti ho scritto

0: Lui è l'altro pilastro di Benvenuto Weekend, presenza fissa, DJ Beda, appena ascoltato con Exotic. Ci accompagna così verso un altro appuntamento importante. Ci fermiamo per pochissimo tempo perché lasciamo spazio al Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal produttore J.J. Abrams.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
4: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti. Benvenuto Weekend.

0: guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Un vero e proprio capolavoro, Maledetti innamorati, dalla bellissima voce di Enrico Nigiotti. Per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, questo è Benvenuto Weekend sulla vostra radio preferita, la grande musica che non si ferma mai.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
1: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
2: Aspettiamo tutti questo momento, sì, perché è il suo. Sto parlando del DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata.

0: Benvenuto Weekend.
1: Siamo arrivati al momento dei saluti e dei ringraziamenti. Ringraziamenti ovviamente a voi perché settimanalmente ci scegliete, perché scegliete la vostra radio e siete fedeli proprio all'ascolto. A proposito di fedeltà all'ascolto, continuate a seguirci perché il weekend sarà di vostro gradimento, perché la vostra radio conosce i vostri gusti musicali, quindi continuate a seguirla, ok? Ringrazio i tre DJ, ossia il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti, che ci conduce così sempre verso i saluti finali. Per quanto mi riguarda, io sono Alessandro Parodo, vi aspetto sempre qui, tra 7 giorni sarà sempre benvenuto Weekend. Buon fine settimana a tutti.
0: Benvenuto Weekend.

0: dedicato alla musica indipendente, in questo caso ora musica weekend, perché il sabato e la domenica riascoltiamo tutte le novità della settimana. E allora un po' le abbiamo trovate ieri, le altre arrivano tra poco, sì, perché ad aprire come sempre prima delle novità un classico.
1: Ora musica story
0: 1984.

questo brano storico che ci ha riportato nel 1984. Siamo alla novità, al primo ascolto, un incontro, quello di Luca Flame con la voce Disney Camille Cabaltera, o Cabaltera, adesso forse ho sbagliato. Comunque, il singolo che hanno realizzato insieme si chiama Ansia. Novità al primo ascolto, Aura Musica.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano a Milano. Andiamo a fare una chiacchierata con Silvia. Amore digitale è il titolo del suo singolo. Ciao Silvia, ben trovata.
1: Ciao a tutti, ben trovato. Grazie per avermi invitata in questo format.
0: Allora,
1: sono davvero contenta.
0: È il tuo primo singolo questo?
1: Eh sì, infatti sono super emozionata.
0: Come arrivi a questa pubblicazione? Raccontaci, presentiamo
1: allora,
0: Silvia.
1: Partiamo dal principio. Diciamo che io ho sempre amato cantare, ho studiato canto sin da quando ero piccola, ma non avevo mai pensato di fare, diciamo, la cantante, ecco, nella vita. Diciamo che della voce comunque ne ho fatto il mio lavoro. E questa esperienza è nata perché facendo appunto spettacolo quest'inverno io ho partecipato a un programma andato in onda su Rai 1 e dove interpretavo Sabrina Salerno e cantavo Boys.
0: Ok.
1: Diciamo, non una canzone proprio nella mia tonalità, nella mia vocalità, però comunque assomigliandoci molto fisicamente è nata questa esperienza. E proprio in questo contesto Matteo Bonsanto, uno degli autori di Amore Digitale insieme a Daniele Piovani, mi ha chiamato perché mi ha vista appunto

0: sul palco e ha notato qualcosa, ha diciamo captato la mia energia, la mia, come anche ha definito lui, presenza scenica, e ha avuto l'ispirazione per questo singolo.
1: Perché realizzare questo singolo? Ecco, sì. Mi incuriosisce il fatto che tu dici già io lavoravo anche con la voce. Dici,
0: ecco, io,
1: oltre al di fuori della musica, naturalmente, no? Cosa fai?
0: Beh, perché io faccio la conduttrice, sì. Quindi sono un'intrattenitrice, quindi per questo dico il fatto della mia voce.
1: Beh, questa cosa va, la musica, il fatto che hai interpretato Boys, tutte queste sono tante cose che vanno ad arricchire il tuo bagaglio.
0: Il mio curriculum. Certo.
1: Come no? Ma poi, cioè, sai, conto è fare la conduttrice e limitarsi a presentare. Quando uno inizia a saper cantare, a fare diverse cose, diventa più interessante.
0: Diventa un personaggio, esatto, più completo a 360 gradi, perché comunque avendo anche questa, diciamo, dote, o comunque chiamiamola capacità, è bello,
1: certo,
0: poterla anche
1: sfruttare,
0: arrivare agli altri.
1: Certo.
0: Dicevo, anche per questo, quando ho sentito la prima volta Amore Digitale, e a parte il fatto che mi sono completamente immedesimata nel testo e nella storia, perché comunque è super attuale, perché Amore Digitale parla degli amori al giorno d'oggi con i social network, sì. Quindi amori fatti di promesse mai mantenute, di incontri mai avvenuti, di amori che non riescono a concretizzarsi, perché al giorno d'oggi i giovani, secondo me, hanno paura ad affrontare l'amore, di vivere le storie proprio dal vivo, perché ci si rifugia dietro i telefoni, perché è molto più facile.
1: Silvia, chi ti cerca in rete, come ti trova?
0: Io mi chiamo Silvia Signore.
1: Silvia Signore, poi vedo che però nel nome d'arte Silvia con la Y,
0: la
1: prima I.
0: Con la prima Y,
1: esatto,
0: sì.
1: Ecco.
0: È stata una scelta così per uscire, perché diciamo Silvia è un po' il mio alter ego, no?
1: Sì.
0: E, che va un po' in contrapposizione a quella che poi Silvia Signore è nella realtà, e quindi anche per questo l'idea di avere un altro nome, come se fosse proprio un'altra parte del mio essere.
1: Un'altra parte,
0: esatto,
1: di te.
0: Esatto.
1: Grazie per essere stata Ora Musica.
0: Grazie mille a tutti voi e a tutti gli amici di Ora Musica.

Mare, amore digitale. Questo è il singolo di Silvia, oggi nostra ospite nello spazio interviste di Ora Musica.

Dopo essere stato nella lista di Sanremo Giovani tra i 34 finalisti, Cola Ciel all'anagrafe Cosimo Lalli insieme a Raiz, vero nome di Andrea Alleanza, esce con questo brano dal titolo REM, novità qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Tutti i giorni noi scopriamo nomi nuovi e nuove produzioni che arrivano dal mercato indipendente. E il prossimo che vi faccio ascoltare è Casper, il singolo di Silvia Librandi.

Tocca la vetrina della musica indipendente. Questa era Silvia Librandi con la sua nuova canzone Casper, tra le nostre novità. La scorsa settimana, tra le novità al primo ascolto, vi ho presentato anche il nuovo singolo di Azzurra. Si intitola Mezzanotte.

Mezzanotte, il singolo di Azzurra tra le novità di Ora Musica. Azzurra arriva da La Spezia, si chiama Azzurra Baldassini, semplicemente Azzurra per quanto riguarda il nome d'arte.

Caccia. Se lo cercate su Google, caccia Gianluca Amoruso, la samba della caccia, anche questa settimana tra i più trasmessi qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, vetrina aperta per Carlo Audino. Il sole muore.

Carla Udino, Restami addosso è il titolo della sua canzone per l'estate 2026, qui a Ora Musica, nella nostra vetrina musicale che si occupa un po' di tutti i generi musicali. E adesso da Carla Udino passiamo a Fabio Martorana. Questa è Sono felice di farti sapere, tra le nostre novità.

Sono qui per presentarvi l'ottava edizione del Preinverno Festival Jazz, l'occasione unica di incontrare il jazz per le strade e le piazze del paese alla scoperta di giovani talenti e grandi musicisti. Il 7 agosto alle 22 si inizia a suonare in piazza Giovanni XXIII con la Preinverno Jazz Orchestra e con un ospite d'onore, Mauro Zazzarini e il suo sassofono. L'8 agosto di scena il Villanueva Jazz Sextet, capitanato dalla tromba di Román Villanueva, un crossover di jazz e Sud America. La serata finale il 9 agosto, sempre alle 22, con il Serino Sestetto Scorretto, l'innovazione con le radici ben piantate nel territorio. Per le tre serate del Jazz Festival c'è anche l'Aperi Jazz, concerti, jam session e performance in tanti locali di Priverno e tante opportunità per scoprire un mondo di jazz. Vi aspettiamo il 7, 8 e 9 agosto al Priverno Jazz Festival.

0: Comedy Show
1: con la faccia da Made in Italy.
0: Chiudiamo alle 15, eh?
1: Quando parlo con i
0: alle 2:15.
1: Arriva sempre in ritardo almeno di 2 ore.
0: E sono gli ultimi dischi da ballare
1: del meridione.
0: Mettere il mago lento.

0: sud dalla
1: era quello di prima. Vabbè, lo rimettiamo.

0: Music Fantasy.
1: Gira i dischi per voi, Walter Filardi.

0: dalla Baita La Tambra, passo Campolongo, Arabba Belluno Italia, chiudiamo il collegamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

L'incontro, questa è la canzone di Tati S. Lei è stata nostra ospite, giovanissima, ci ha raccontato un po' la storia di questa canzone che parla di un incontro. Beh, una volta l'avremmo chiamato un incontro al buio, no? Un incontro al buio, quegli incontri figli di precedenti social, e poi a un certo punto si decide di trovarsi e magari poi ci si rimane un po' così, non è proprio quello che ti aspettavi, no? Oppure no? Bah, ogni storia ha la sua di storia. Alice Cucaro nei prossimi minuti, novità, il suo singolo si intitola Disegnarti.

dall'aria rilassante e raffinata, questo di Alice Cucaro, cantante, chitarrista, polistrumentista bolognese, in programmazione con questa canzone che si chiama appunto Disegnarti.

Abbiamo una vita sola, questo è il singolo di Nearco per l'estate 2026. Nearco inesauribile oramai da tantissimi anni, mattatore dell'estate romagnola, lo trovate un po' ovunque con le sue serate, i suoi spettacoli che sono sempre diversi e in varie forme, perché lo potrete trovare fare il DJ, lo potrete trovare in versione cantante, lo potete trovare anche in televisione, visto che conduce anche dei programmi televisivi, insomma un personaggio a 360 gradi. Abbiamo una vita sola è il titolo di questo nuovo singolo, che insomma fa anche una, ci invita anche a riflettere, no? Perché è una sola, vediamo di viverla al meglio, no? Novità al primo ascolto, ne ho due da presentarvi prima di salutarci. Francesca Zagara con il featuring di Davide Buzzi, Come se non ci fosse un domani.

Francesca Zagara, lei arriva dalla Svizzera italiana, così come dalla Svizzera italiana arriva Davide Buzzi, che la accompagna in questo singolo, novità di oggi, Aura Musica, come non ci fosse un domani. Andiamo a chiudere la puntata con l'ennesima novità al primo ascolto, si intitola Dillo alla Luna.

0: Dillo alla luna, sorriso, oggi chiude il nostro spazio Ora Musica, le novità indipendenti tornano in radio domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Music Fantasy.
1: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
2: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
3: Ciao, sono Albies, DJ della Music Fantasy.
4: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
5: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
0: Music Fantasy.
5: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20. E tutte le sere a mezzanotte
1: con i migliori DJ del sistema planetario. Che sono qui alla console della Music Fantasy. Da Don Diego,
5: Walter Filardi,
1: Albi S,
4: Matteo Rossi di
6: House Music,
5: Michael Flower.
3: Vi aspetto. Ciao.
5: Vi aspetto.
4: Vi aspetto.
2: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
1: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.

0: sono le 14.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5.
2: It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va 2 5.
3: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, starter di puntata in edizione weekend, perché non solo la RAM 7 Va 2 5.

Epifania. E diciamo anche Ferragosto, no? Non ci fermiamo mai, Pasqua, Pasquetta, siamo sempre in onda, e beh, figuriamoci. E allora stiamo per arrivare al Ferragosto, ma c'è tempo ancora, siamo ancora nelle primissime momentaneità di agosto, mese 08, momento almanac, non richiesto, non necessario, però in fine settimana qualche scivolata si può prendere, ma non prende scivolate un soltanto semplicissimo più uno sul rullino di Marta, frutta ad Aneres, il così l'ingresso tra le super sette regine, le prime della classe, perché sapete che nel weekend ascoltiamo senza soluzione di continuità.

magia, magia totale per eccoli qua, i Confess. E adesso Frontline.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatican, DJ.

dire perché ne sono molte molte di più, è che non abbiamo voglia di cambiare le grafiche, i comunicati, quindi è rimasto il numero 80, ma abbiamo scavalcato davvero di tantissimo il numero 100 con diverse decine inoltre, ma adesso non è momento di censimento.

0: Abbiamo trasmesso Setteva DJ K7 per Setteva and Setteva.it, Arma con i Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app.

κλείδι τον να μπουν κοστούμε. Di questo han voglia se

amato, ho amato dentro gli occhi suoi. Magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua vita.

Sono qui per presentarvi l'ottava edizione del Periverno Festival Jazz, l'occasione unica di incontrare il jazz per le strade e le piazze del paese alla scoperta di giovani talenti e grandi musicisti. Il 7 agosto alle 22 si inizia a suonare in piazza Giovanni XXIII con la Periverno Jazz Orchestra e con un ospite d'onore, Mauro Zazzarini e il suo sassofono. L'8 agosto di scena il Via Nueva Jazz Sextet, capitanato dalla tromba di Román Villanueva, un crossover di jazz e Sud America. La serata finale il 9 agosto, sempre alle 22, con il Serino Sestetto Scorretto, l'innovazione con le radici ben piantate nel territorio. Per le tre serate del Jazz Festival c'è anche l'Aperi Jazz, concerti, jam session e performance in tanti locali di Priverno e tante opportunità per scoprire un mondo di jazz. Vi aspettiamo il 7, 8 e 9 agosto al Priverno Jazz

0: Un salutone a tutti, anche se il grande caldo mi fa ragionare poco, però quel poco che riesco a ragionare mi serve per farvi sapere che Chilli Mi Softly non smetterà nemmeno ad agosto ad andare in onda. Sarà una versione particolare, sarà il meglio di quello che abbiamo ascoltato da gennaio ad oggi in Chilli Mi Softly Smooth Night. Quindi vi aspetto ad agosto, sempre su questa radio, sempre allo stesso orario, con The Best of Chilli Mi Softly.
1: Un programma di Patrizio Sigona.
2: Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it.

0: music fantasy.
1: Stai ascoltando? Siamo in onda. Questa è Music Fantasy. Music Fantasy.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Ebbene sì, siamo giunti al termine. Da Michael Flower
2: e Walter Filardi, dallo studio
1: Flower & Surprise Corporation,
2: ha messo i dischi per noi
1: Michael Flower.
2: E a voi buon proseguimento di programma.

nella qualità sonora, vabbè, chi si loda si imbroda, siamo d'accordo. Benvenuti a questo nuovo appuntamento, quello più prezioso, quello di weekend, quello che propone il meglio della settimana, le prime sette posizioni di Next Generation.

odio dove cioè, loro dopo essere passati attraverso l'argento di Volume Nights, attenzione, la numero uno fa un gran balzo in avanti, 5 caselle conquistate in 7 giorni per Vera Thompson, questa è Pour Me Back, su questi suoni a te lo godo.

0: sono le 18.
1: From 7 bar FM barra diagonal alter radio al bodei.
2: From 7 bar FM alter radio all go day.
1: From 7 bar.fm barra alter radio all go day.
3: From 7 bar.fm nauch radio all go day.
1: From 7ba.fm/alter radio all go day. From 7ba.fm/LT Radio.
4: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, questo è l'orario in cui anche la vostra emittente del cuore, la vostra radio di fiducia, dedica lo spazio ad Algo Day. Ottima scelta anche oggi di essere con noi, perché abbiamo un numero particolare. Mi piacerebbe dire siamo collegati con Modena, ma in realtà siamo collegati con il mondo. Abbiamo tante cose da invidiare al personaggio che presto conoscerete o riconoscerete o risaluterete, perché insomma è un personaggio abbastanza noto e popolare. Ma tra le tante cose che gli invidiamo è di aver avuto come professore di musica colui che ha scritto 44 gatti, quindi diciamo che è la 45esima gattina dello Zecchino d'Oro. Però ha studiato in Inghilterra, ha girato il mondo, perciò vi dicevo che parlare con Modena può risultare riduttivo, avvantaggiata anche dalla sua attività oltre che nel campo musicale in quello turistico. Però non voglio dirvi tutto, perché poi sarà lei a sottolinearci le note salienti di una super carriera che continua a continuare. Abbiamo con noi Ilenia Sala.
5: Ciao Francesco e ciao a tutti, grazie per l'invito.
4: No, grazie a te per averlo accettato, non è stato facile, abbiamo dovuto fare anche la nostra attesa perché sei sempre in giro per il mondo.
5: È già davvero.
4: Tra l'altro, tu quando è che giri, cambi un attimo residenza, avrai un periodo abitativo più o meno lungo, gli altri si preoccupano se c'è il supermercato, il fruttivendolo vicino, tu invece ti preoccupi se c'è il coro gospel, perché la prima cosa che fai quando è che hai da passare diversi mesi in un posto è dove andare a cantare in qualche coro, no?
5: È vero, guarda, tutte le volte che ho cambiato paese, città, proprio perché per lavoro mi sono trasferita, la musica è stata sempre una compagna di viaggio. E il coro, a parte, è bello perché il gospel è bellissimo, ma poi è anche un modo per conoscere gente e fare gruppo. E quindi mi ha sempre aiutato, sia per mantenere viva la mia passione per la musica, ma anche per conoscere gente, perché no? Perché è un modo proprio per fare amicizia, quindi è una bellissima

0: qualcuno dei due?
1: Sì, volentieri.
0: Parlaci della notte nera, come l'annunceresti?
1: Allora, la notte nera è quando appunto vedi tutto nero, un periodo che le cose vanno, sembra che le cose vadano male, sembra che tutto ruoti intorno a te, tu sei fermo lì. Poi magari può capitare che basta incrociare uno sguardo, basta un sorriso, basta veramente poco per dare una nuova luce alla giornata, per ribaltare tutto, soprattutto a livello di umore, soprattutto, ecco. Quindi è una giornata che si trasforma.
0: E allora

0: interpretazione, davvero molti complimenti, quindi una,
1: grazie,
0: una passione che veramente traspare da ogni singola nota, ogni singola strofa di questo bellissimo pezzo. Stai preparando anche altre situazioni?

0: sé più o meno, ma poi hai delle esplorazioni spesso e volentieri un po' in giro, no?
1: Sì, esatto, abbiamo dei posti dove abbiamo suonato più volte, però ovviamente si cerca sempre anche situazioni nuove all'aperto, magari sia locali ma anche all'aperto, magari feste di paese dove, essendoci tanta gente che si muove, c'è proprio l'occasione di far sentire le proprie canzoni a più persone, quindi sono sempre situazioni molto belle. Poi mi piace anche quando ho l'opportunità di cantare in luoghi dove c'è un pubblico, per cui c'è un po' il dialogo col pubblico ed è divertente, oltre non solo il fatto della passione della musica, ma è bello anche confrontarsi con chi ci ascolta.
0: Un artista come te non poteva mancare una capatina sulla Riviera Ligure e a Casa Sanremo una bella esibizione che hai voluto immortalare in alcuni scatti che ci sono arrivati.
1: Sì, esatto, 2 anni fa ho vinto un contest e il premio era appunto partecipare a Casa Sanremo, ed è stato molto bello, perché essere a Sanremo durante la settimana del festival, quindi respirare l'aria del festival, è veramente molto molto molto entusiasmante, devo dire. Mi sono divertita ed è stata una splendida esperienza.
0: E beh, pensa che Algo Day è nato proprio per dare il reportage ora per ora sul festival di Sanremo. Quando l'abbiamo però creato già sapevamo che avevamo molto da fare nel corso dell'anno, e quindi tra cinema, teatro e musica anche superiore a livello medio di Sanremo ha confermato questo nostro impegno. E tra l'altro, appunto, però è l'atmosfera, dai, di Sanremo, non è tanto il livello musicale, perché io devo farti i complimenti, non riusciresti secondo me a essere inclusa a Sanremo per manifesta superiorità del genere musicale.
1: Troppo gentile. Però hai ragione, è proprio un'atmosfera bellissima quando si è là durante la settimana del festival, perché in ogni angolo c'è musica, veramente ogni locale, ogni angolo di Sanremo, delle piazze, c'è musica, quindi è proprio emozionante.
0: Un salotto continuato, una fiera a cielo aperto, veramente. Allora, io ascolterei quella che è la nuovissima, Io non ce la faccio più, ok? Ce la presenti un attimino?
1: Sì, questa invece è una canzone, già il titolo forse un po' lo anticipa, e parla di una distanza, quindi di un amore che è vissuto a distanza, quindi quando non ce la fai più, hai voglia, hai bisogno di vedere la persona che ami, però devi aspettare magari di poter rincontrare un'altra volta, e magari dici appunto non ce la faccio più ad aspettare, quindi questa è una canzone d'amore.
0: Il tipico non vero.

0: quanto manca.
1: Allora stiamo lavorando ad altre canzoni, in realtà non solo d'amore, vorremmo parlare anche di altri temi, sempre della vita, diciamo, però non solamente canzoni d'amore. Mi fa piacere ricordare Luca Becchelli, che è il mio compagno, ma è anche quello che ha scritto le canzoni, le musiche, e coi testi collaboriamo, perché lui ha fatto anche 2 Sanremo come autore, quindi ha una grande esperienza, e quindi lavoro con lui, e quindi mi fa piacere ricordarlo e dirlo. E stiamo appunto lavorando al primo album, sempre in genere blues, però le canzoni avranno anche altri temi, non solo canzoni d'amore.
0: E beh, insomma, vogliamo sempre essere i primissimi,
1: Va
0: essere
1: bene,
0: messi al corrente delle novità. E quindi Ilenia Sala, che troviamo su tutti quanti i social, ma del resto i link saranno disponibili sul canale di Setteva.tv, naturalmente su tutte quante le pagine delle importanti emittenti che sono collegate con la nostra redazione. Grazie Ilenia, davvero molti complimenti.
1: Grazie a te, un caro saluto, e grazie a tutti gli ascoltatori, insomma, che sostengono la musica.
0: E allora, alla prossima, ciao Ilenia. Ciao.
1: Un abbraccio, ciao.
0: Ilenia Sala, che salutiamo e che ringraziamo, e che soprattutto

0: e qualitativo. Domani tornerà alla stessa ora al Godè con un altro numero. L'argomento è come sempre a sorpresa. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di 7va.fm. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
1: From 7va.fm/altiradio. All Godè. All Godè. All Godè. All Godè. All Godè.

0: Music Fantasy by Walter Filardi.
1: La giornata continua ancora con un po' di chitarre. Ci piace oggi far sentire queste chitarre oggi, perché dà un po' di energia e abbiamo bisogno. Andiamo avanti fino alla fine. Faremo anche un po' di dance, un po' di latino, un po' di tutto, insomma. La festa Vintage Party con Radio Rete Z Line in diretta al Basso Campolongo, al Maio della Tambra. Ultima volta, la stagione 2023-2024. E poi ci vediamo a giugno.

0: Rica.
1: Music Fantasy, la musica mixata a Radio RTZ. Gira i dischi per voi, Walter Filardi.

naturalmente vai complimenti anche a tutti i presenti che sono, che hanno raggiunto la nostra terrazza e si sono vestiti a tema. Devo dire che quest'anno

Viva la fiesta, viva el party, viva Vintage Party. Anche gli applausi abbiamo preso. Il pubblico, bravissimi, grazie, grazie. A whistle ball.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con i Jafar Tatikon, dice...

tutte quante le emittenti alte radio, ne sono oltre 80, sono collegate con la redazione di Seteva.fm, ma ne sono oltre 80 è un modo di dire, perché ne sono molte molte di più, e che non abbiamo voglia di cambiare le grafiche, i comunicati, quindi

0: Abbiamo trasmesso Setteva DJ K7 per Setteva and Setteva.it, Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7BA.FM/LA.

Lunedì di San Lorenzo con clima molto caldo in Italia, ma anche qualche temporale. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente al nord. Nel pomeriggio temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti, sereno lungo le coste. Temperature massime elevate con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app.

0: Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter per una nuova puntata di Chiacchiere Musica. Oggi mettiamo a confronto due canzoni molto diverse tra loro, ma accomunate dalla capacità di raccontare la fragilità umana senza filtri. Da una parte, Renato Zero con Felici e Perdenti. Dall'altra, uno dei classici più amati di un gruppo italiano, e poi ve lo svelerò. Ma partiamo dall'anno 1994, quando Renato Zero pubblica appunto Felici e Perdenti all'interno dell'album L'Imperfetto, uno dei lavori più importanti della sua maturità artistica. È un disco che arriva dopo gli enormi successi degli anni 80 e mostra un autore più riflessivo, meno concentrato sulla provocazione scenica e di più invece sulla profondità dei rapporti umani. Felici e Perdenti racconta proprio questo, la scelta di restare accanto a qualcuno che quando il mondo misura il valore delle persone soltanto attraverso il successo. Nel testo non c'è l'idea della sconfitta come fallimento, ma quella di una comunità di persone che continuano a cercare autenticità in una società sempre più competitiva. Curiosità interessante, ve la dico, riguarda la composizione del brano. La musica porta la firma di Maurizio Fabrizio, autore che ha collaborato con alcuni dei più grandi interpreti della canzone italiana. L'incontro fra la sua scrittura melodica e la sensibilità narrativa di Renato Zero produce un brano dall'andamento quasi confidenziale, costruito più sull'emozione che sull'effetto. Dal punto di vista musicale vale la pena ascoltare l'arrangiamento. Pianoforte, archi e tastiere accompagnano la voce senza mai sovrastarla. Zero sceglie un'interpretazione misurata, quasi parlata nelle strofe, lasciando che siano le parole a guidare il racconto. È una scelta che rende il brano ancora oggi uno dei momenti più intensi del repertorio dal vivo dell'artista. Basta con le parole. Ascoltiamocelo, Renato Zero, Felici e Perdenti.

rieccoci insieme, amici di Musical Chatter. Di solito si dice felici e vincenti, ma invece in questo caso Renato Zero ci ha fatto capire che si può essere felici e perdenti. Una canzone che continua a parlare a chi non si riconosce nelle classifiche della vita, ma nella qualità delle relazioni che resistono al tempo. Adesso però facciamo un salto indietro di quasi 25 anni, arriviamo al 1970. I protagonisti sono i Nomadi e uno dei brani simbolo della loro storia, Un pugno di sabbia. È una canzone che segna una svolta importante per la band emiliana e che contribuisce a far conoscere il gruppo al grande pubblico. Il brano viene presentato a un disco per l'estate nel 1970 e conquista rapidamente le classifiche. Gli autori sono Roberto Soffici e Riccardo Fogli, mentre l'interpretazione di Augusto Daolio trasforma il pezzo in qualcosa di molto più grande di una semplice canzone sentimentale. Al centro del testo c'è una delle immagini più efficaci della musica leggera italiana, la sabbia che scivola tra le dita. È la metafora di un amore che non può essere trattenuto per quanto si provi a stringerlo. Un'immagine semplice, immediata e capace di attraversare le generazioni. Dal punto di vista sonoro siamo nel pieno della stagione beat italiana che sta evolvendo verso il pop barra rock degli anni 70. L'organo elettrico, il ritmo sostenuto e le chitarre creano una tensione continua che accompagna il crescendo della voce di Daolio. Ed è proprio lui, Augusto Daolio, uno degli elementi che rendono il brano inconfondibile. La sua interpretazione evita il melodramma e punta invece sulla sincerità del racconto. La forza del ritornello nasce da questa combinazione, una voce intensa ma controllata e una melodia che resta impressa fin dal primo ascolto. A più di mezzo secolo dalla sua pubblicazione, Un pugno di sabbia continua a essere uno dei brani più richiesti durante i concerti dei Nomadi e rappresenta una delle canzoni che meglio raccontano la storia del gruppo. La puntata però finisce qua. Abbiamo attraversato due modi diversi di raccontare le emozioni, la solidarietà discreta di Felici Perdenti e la consapevolezza un po' dolorosa di Un pugno di sabbia. Due canzoni lontane fra di loro nel tempo, ma unite dalla capacità di parlare ancora al presente. Da Silvia Dini è tutto, rinnovo l'appuntamento sempre qui per una nuova puntata di Musical Chatter e ci salutiamo ascoltandoci insieme i Nomadi, Un pugno di sabbia.

0: Musical Chat.
1: Musical Chat, un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

0: su Chili Me Softly Spoon Night. Eccoci nuovamente insieme, questa volta parliamo di consuntivo. Consuntivo dell'anno che è appena trascorso, ovviamente, di quella che è stata la musica che abbiamo ascoltato in tutto l'anno. Ovviamente non tutta, non possiamo, ci vorrebbero settimane, mesi per ascoltare tutto ciò che è stato prodotto nel 2025. Noi prendiamo qualcosina, qualcosina tanto per ricordare, come questo brano di Lowell Hopper, Never Too Late.
1: Hi, this is jazz guitarist Lowell Hopper, and you're listening to my music on Chilling Me Softly, Smooth Night.

25 quando mi arrivò sulla mia scrivania questo album di Love Lopper, Never Too Late, da cui abbiamo appena ascoltato la prima traccia, quella che dà l'intero titolo all'album. Ma subito dopo sono arrivati anche loro, gli Ultra Blue, con un EP straordinario di cui non si è parlato molto, ma veramente valeva la pena ascoltare. Questo album si chiama Never Your Story. E con gli Ultra Blue ha suonato anche Randy Becker.

dato il tuo metodo di valutazione per cui hai selezionato questa compilation, quella che normalmente viene chiamata radiofonicamente scaletta, composta da pochi brani rispetto a quanto è stato prodotto, come ho detto all'inizio, per l'anno 2025. Bene, quello che mi ha fatto scegliere è stato il vostro giudizio, i vostri consigli e soprattutto i vostri suggerimenti che durante tutto il periodo mi avete mandato attraverso il numero di Cirimi Softly. Ricordo che c'è un numero di WhatsApp di Cirimi Softly che si chiama, c'è un nome, no? Come al solito, se WhatsApp c'è un nome, non lo sapete. 327-6852-592. Quelli che abbiamo appena ascoltato erano The Three Style con Love for Free.

0: blues, dalla soul, dalla rhythm and blues e nonché del jazz moderno e attuale. Sto parlando di lei, Lady Zi, che uscì il 25 aprile dell'anno 2025 con questo suo 12° album in studio. Una carriera strepitosa per l'età che ha, ovviamente, Lady Zi. Si chiama The Crown l'album e abbiamo ascoltato un brano bellissimo, sempre molto gettonato, Black Woman. Il titolo è, levate tutte le vocali, e quello è il titolo.
1: State ascoltando Chilling Me Softly,
2: the best contemporary jazz in the world.
3: This is the best of Chilling Me Softly Smooth Night.

0: più contemporanei. L'album, lo abbiamo detto, il brano che ho voluto farvi ascoltare di Mindy è Falling in Love, una delicatezza. Ma adesso torniamo in Italia, dove anche per gli italiani ci sono stati dei successi nel 2025. È il caso di Sara Longo e Alvise Seggi. L'avete riconosciuta? Un omaggio ai Beatles in questo loro Mystery Tour, album e tour per l'Italia.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Chilling Me Softly, sono Sara Longo e mi potete ascoltare sulla trasmissione di Patrizio Sigone.

0: together.
1: La musica elegante è su
0: Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
0: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.

proprio per confermare quanto io vi sto raccontando e dicendo ormai da tempo riguardo alla contemporary jazz, cioè di questo miscuglio di generi che ormai provengono da qualunque tipo di genere musicale, appunto. E questo signore Adrian Crutchfield, uno dei migliori sassofonisti e musicisti americani del momento, è proprio l'interprete di quella che è la contemporary jazz. Lui sa mischiare di tutto, dal funky al soul jazz all'hip hop, assolutamente anche del pop riesce a inserire nei suoi brani. L'abbiamo ascoltato con questa Slick, tratta dall'omonimo album del 2025 che si chiama Slick. E adesso la musica elegante, quella di Chilly Miso.

poco da fa, non ce n'è per niuno, si dice, non ce n'è per niuno quando ci sono degli artisti di questa levatura a fare questa musica. Sto parlando infatti del grandissimo batterista JMP, Jay Spraggins, qui accompagnato al pianoforte da Holly Silk, niente popò di meno che... E questa è la loro ultima High Five, ultima per dire, perché è del 2025, per cui voglio dire c'è quasi un annetto di vita. Mentre ultimo, ma perché è proprio appena uscito, è questa canzone di Johnny Gill, si chiama A Dance.

l'estate, anzi è abbastanza fresca, devo dire la verità, rispetto agli anni precedenti che c'era quella calura che non ti faceva vivere, quest'anno mi sembra di essere tornata all'estate di quando ero bambino, cioè l'estate in cui la sera ti mettevi il giacchettino, la felpetta, ecco, meno male, va, diciamo che è andata bene. Ma torniamo ai brani che ci fanno sognare questa meravigliosa estate, questi ritmi così calienti, così sudamericani, come questo di Billy Bones, tratto dal suo ultimo singolo che si chiama Found a Way. E bisogna trovarla sempre la strada giusta, questo è un monito ma è anche un consiglio.

sa quel che lascia, ma non sa quel che trova. Ma adesso ci viene a trovare un altro amico, giusto appunto un sud americano, si chiama Marco Mendes, e ascoltiamo che ha da dirci.

0: La speranza, questo è il titolo di questo ultimo singolo di Marco Mendes. Si chiama appunto Soul and Hope. A Chillin' Me Softly's Moon Night.
1: Jazz, the magic of music.
2: This is the best of Chillin' Me Softly's Smooth Night.

diciamocelo, quanto è affascinante. A me mi entra nelle vene questa timbrica tipicamente della tromba. Era Diane Diaz con Awakening, estratto dal suo ultimo album Eternal Present, una delle tante novità di Chill Me Soffre.

0: è il meglio di Chilling Me Softly Smooth Night.
1: The best of Chilling Me Softly Smooth Night.
0: Era giugno.
2: E l'abbiamo pure superata la mezz'ora. Assolutamente.

0: importante. Se vi piace la musica dei Cili Mi Soffri, come so che vi piace, lo so, è inutile che dite ma no, ma che, ma ce ne sono, no, lo so, vi piace. Ricordatevi che c'è una piattaforma che si chiama SoundCloud, che non è, ripeto, il Santo Claudio, ma si chiama proprio SoundCloud, dove praticamente c'è la pagina di Cili Mi Soffri Small Night, dove trovate sempre, in qualunque momento, questa puntata. Potete andarvela a riascoltare quando volete, però ricordatevi, come dice lo spot, solo fino a domenica.
1: Se vuoi riascoltare questa puntata, vai su SoundCloud e cerca la pagina di Cili Mi Soffri.
2: Sì, ma termina domenica, però.
3: Devi sbrigarci.
4: Stay ascoltando the best of Cili Mi Soffri Smooth Night.
5: Un programma di Patrizio Sigona.
1: Stai ascoltando il meglio di Cili Mi Soffri Smooth Night. Era maggio.

viene dal nord. Lui è Alex Crown ed è un chitarrista svedese che risiede a Stoccolma. Fa il freelance da una quindicina d'anni, ha partecipato praticamente con tutti i grandissimi del jazz internazionale, tra cui ricordiamo Jonathan Friesen, bassista Dirty Loops e via discorrendo. La sua ultima opera è questa Golden Ace, che è il singolo che abbiamo ascoltato adesso, ma che è stato estratto dall'ultimo album Golden Ace. Ma attenti qui, sentite che voce, lei è Gabrielle Cavassa.

0: voce straordinaria su questo pezzo che è stato un grandissimo successo di Barbara. Raindrops Falling on My Head. Lei è Gabriel Cavassa, che ha iniziato la sua lunga carriera, perché anche se giovanissimo, ha 31 anni, in realtà è tanti anni che canta, suona anche, ma ha vinto col suo primo album addirittura il Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition. Oggi torna con noi con Diavola, ultimo album da cui è stato estratto questo meraviglioso brano. E adesso arriva lui, Mike Murray, e le sue vibes particolari, molto belle, affascinanti. Io adoro questo uomo e la sua musica. Cobb Knight, questo è il titolo del brano.
1: Hi, I'm Mike Murray, and I also play on Chilling Me Softly, Smooth Night.

0: rilascio al titolo del programma che stiamo ascoltando, che sta andando in onda su questa radio, Chilling Me Softly, per l'esattezza, tienimi sereno, come dire, dammi una serenità appunto in maniera dolce, ecco, questa è la musica che ti dà questo tipo di atmosfera, Mike Murray, Cobb Nights, da un album del 2019 che si chiama Vantage Point. Appunto, questa è Chilling Me Softly, che purtroppo anche per questa puntata sta andando a finire. Manca poco, ma godiamoci gli ultimi brani. Torniamo in Italia, dove c'è una signora, una pianista, una cantante jazz strepitosa, una mia amica, si chiama Silvia Manco, ma vi vuole salutare di persona, per cui ascoltiamo Silvia.
1: Salve a tutti gli amici di Chilling Me Softly, sono Silvia Manco, pianista e cantante, grazie di avermi ospitato e spero possa ricapitare. A presto, un abbraccio grande a tutti quanti, buon ascolto.
0: E da un suo album bellissimo tutto, dove lei suona il piano e la sua voce, The Good Life. Yeah.

0: sono le 22.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con i Jafar Staticon, DJ

tutte quante le emittenti altre radio, ne sono oltre 80, sono collegate con la redazione di Seteva.fm, ma ne sono oltre 80 è un modo di dire, perché ne sono molte molte di più, e che non abbiamo voglia di cambiare le grafiche, i comunicati.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/out

0: sono le 23.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5.
2: It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va 5.
3: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, starter di puntata in edizione weekend, perché non solo la RAM 7 Va 5 non si ferma col soleone.

Epifania. E diciamo anche Ferragosto, no? Non ci fermiamo mai, Pasqua, Pasquetta, siamo sempre in onda, e beh, figuriamoci. E allora stiamo per arrivare al Ferragosto, ma c'è tempo ancora, siamo ancora nelle primissime momentaneità di agosto, mese 08, momento almanac, non richiesto, non necessario, però in fine settimana qualche scivolata si può prendere, ma non prende scivolate un soltanto semplicissimo più uno sul rullino di marcia, frutta ad Aneres, il così l'ingresso tra le super sette regine, le prime della classe, perché sapete che nel weekend ascoltiamo senza soluzione di continuità.

magia, magia totale per eccoli qua, i Confess. E adesso Frontline.

Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5.

0: Mezzanotte.
1: Radio RTZ, dopo tanti anni, la supremazia continua.
2: Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Per celebrare il 25esimo anniversario di una delle più leggendarie collaborazioni dal vivo della musica rock, i Black Overs, l'icona mondiale del rock Jimmy Page, hanno pubblicato nel febbraio del 2025 la riedizione del loro album dal vivo dal titolo Jimmy Page and the Black Overs Live at the Quake, registrato nel 1999 a Los Angeles e al Joss Beach nell'agosto dello stesso anno. L'album contiene potenti interpretazioni di classici delle Zeppelin, brani blues rock dei Black Overs. Questa è la loro versione di Shake Your Money Maker, un vecchissimo brano scritto da Elmore James qui a Me and Blues.
1: We're gonna do this Elmore James number right here.

Sempre Me and Blues, mentre Got Mool, nota band americana, hanno pubblicato un incredibile album live di canzoni dei Rolling Stones dal titolo Stoned Side of the Mool. L'album cattura una notte iconica registrata in Pennsylvania il 31 ottobre del 2009. Questo è stato il loro terzo album dedicato a gruppi importanti. In precedenza lo avevano fatto per i Led Zeppelin e Pink Floyd. I Got Mool ci offrono successi dai titoli più rinomati della band delle pietre rotolanti. Qui per voi a Mia Blues, The Got Mool.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Ricordando questa sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Nato nel 1975, John e Matt inizia ad interessarsi al blues da adolescente quando forma i Fat John and the Trace Williams. Con il tempo affina il suo modo di suonare l'armonica e inizia a bazzicare le band di Junior Watson. Si trasferisce quindi a San Francisco e da qui parte la sua vera storia artistica, anche se già aveva pubblicato il suo primo album. Da quel dì parecchia acqua è passata sotto i ponti, la sua armonica e la sua arte vincente, la sua voce pregevole nonostante alcune difficoltà di salute. Questa è Rock Button per voi, John e Matt, qui a Me and Blues.

grande Paul Jones, che nasce nel 1942, all'età di 20 anni si unisce ai Manfred Mann e ne divenne da subito il loro frontman. Con loro condivideva la passione per il jazz e per il blues, ma il successo di Do Want D.D. li portò a trasformarsi in una pop band, una direzione che Paul non voleva intraprendere. Così se ne andò per dedicarsi a quella che viene definita la musica d'origine nera, cioè il blues, rhythm and blues, soul e jazz. Questa sua passione lo spinse a diventare anche conduttore di una trasmissione radiofonica televisiva famosa dal titolo The Blues Show, che condusse per oltre 32 anni. Un personaggio molto tranquillo dal punto di vista delle produzioni, ma sicuramente sempre molto valido armonicista e cantante. Qui per voi Paul Jones, Amin Blues.

Mentre Jimmy Hall è noto soprattutto per i 10 anni trascorsi come cantante solista, armonicista e sassofonista del gruppo Wet Willie, che ebbe un enorme successo con una canzone scritta da Hall intitolata Keep on Smiling. Ma Hall fece anche numerosi tour con Jeff Beck e tantissimi altri. Si adatta facilmente a qualsiasi genere, dal rhythm and blues al rock, al country, al soul rock, sempre con un'influenza soul. Con gli anni che passano, Hall non ha perso nulla della sua estensione vocale né della sua potenza, e la sua presenza sul palco appare energica come quando aveva 30 anni, senza direi alcun segno di rallentamento. Questa è Coming After You per voi, Jimmy Hall, Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Angela Strahler ha realizzato dei lavori per l'etichetta Antones, legata all'omonimo locale di Austin che Angela aveva contribuito a fondare e del quale è stata stage manager, tecnico delle luci negli anni 70, nonché protagonista di decine di esibizioni. Nata nel 45, la Strahler è una figura storica del blues texano. Ha creato la Antones Records negli anni 80, ha collaborato con Lou Hamburton e Marcia Ball ed è stata molto vicina a Steve Ray Vaughan fino a quando si è trasferita in California, dove ha aperto un ristorante con la musica live insieme al marito. Angela Strahler qui a Mean Blues.

mentre le coinvolgenti performance di Patti Parks rendono omaggio alle donne del blues del passato e portano la musica a un livello molto più profondo. Ogni spettacolo è un momento di grande divertimento dove i fans si divertono a ballare e a provare emozioni profonde. Patti condivide le sue esperienze di vita attraverso i testi e crea un legame profondo con chiunque l'ascolti. Essendo una persona molto creativa, Patti è disposta a esplorare l'intera gamma del genere blues e oltre. Nel 2024 esce un album con Johnny Rawls. La voce potente e piena di sentimento di Johnny si fonde con quella di Patti per creare un livello di entusiasmo completamente nuova. Questo è Allotment per voi, Patti Parks.

sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria, con una vasta esperienza nel gospel e una passione innata per la musica blues soul, Betty Fox ha fatto molta strada dalle sue radici del sud fino a calcare i palcoscenici di mezzo mondo ed affascinare migliaia di persone con la sua spavalderia autentica e il suo talento incrollabile. Sicuramente una forza della natura da non sottovalutare. Remember Me, Betty Fox, Betty Fox Band.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.